0: 仔细，今天一见王宝钏居然长得那么漂亮。
1: 小姐，好好好，太漂亮了，太漂亮了，王宝钏太漂亮了。
0: 从认识魏二哥至今，从未看到过他这么兴奋的表情。他真的那么喜欢王宝钏？他看王宝钏的眼神，为什么我的心中好像有那么一丝丝的嫉妒？
2: 别担心，
0: 如果大哥真的来抢绣球，我雪琪发誓，不管他有没有抢到绣球，我再也不理他了。
3: 王三小姐，
4: 对不起，进屋，进屋。对不起。对不起啊，
0: 大哥。大哥怎么真的来抢绣球了呢？
3: 干嘛呀你？不要
4: 干
3: 什么
4: 臭
3: 鸡巴，
4: 谢谢谢谢。
3: 什么家伙干嘛呀你啊？
4: 你凭什么来这里？
3: 这是什么人？
5: 有没有见
3: 就来了？
5: 这有人穿成这样你怎么进来的？
4: 谁说穿成这样都能来这里？
6: 小姐，小姐，小姐，
0: 怎么样？薛公子他进来了，
6: 真的。
0: 小丽，谢谢你。
6: 小姐，不要谢我，是大姑爷的帮忙，薛公子才能进来呢。我跟你说没问题吧？快帮绣球吧。嗯，小姐，来，快。
7: 原来薛公子也来了。
4: 魏公子，你认识他？
7: 何止认识，而且很熟。
3: 那他谁呀、啊？怎么进来的？
8: 就是他谁、
9: 啊，就是啊。
3: 他怎么
9: 是
3: 谁呀、啊？
5: 谁呀、
3: 啊？
5: 快走开！
3: 走、
5: 就、
3: 开、是！
7: 不关你们的事，准备抢你们的绣球吧。
3: 好好好，
5: 是，那不管就管了呗。
7: 看来你是想尽办法混了进来。
5: 长时间了，
3: 就是啊。
10: 好说好说，我不是说过吗？
3: 是。
10: 对于王三小姐，我是绝对不会放弃的。
7: 我也一样。那我们好好的比试一下，来个君子约定吧。
4: 哎哎，宝钏，哎，别过来！宝钏，别过来！
0: 过往的神佛，请你们保佑，让王宝钏的绣球能抛中他薛平贵。
4: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快